0: Sì, lì c'è un suggerimento di testi sulla tavola esterna della casa. Non c'è forse.
1: Dus nou kan het best wel leuk. Dus hij gaat...